Central di Mozambique, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha Eshichangana.